la musica grande. Radio Alta. Night Shift.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: on, come on. Show him.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

Fabio Perversi, contesto finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: Radio Alta. Sono le 6:58 minuti. Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.

in Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, firmata da Raff, Laura Pausini apre una pagina profondamente emotiva del suo nuovo percorso artistico. La produzione di Paolo Carta costruisce un ambiente sonoro elegante, dove archi e dettagli elettronici accompagnano una voce che racconta distanza, fragilità e desiderio di ritrovarsi. Ogni frase sembra arrivare da un luogo intimo, come se la canzone fosse una lettera scritta nel silenzio, con la maturità di chi ha attraversato molte vite e molte verità. Per nuovi suoni su Radio Alta, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che

0: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Pellicceria Castelli, oltre alla vendita, ti offre il servizio di custodia estiva, pulitura, riparazione, rimessa a modello dei tuoi capi di pelliccia, montone e imbottiti con pelo. Inoltre, pellicce di visone provenienti da Sfilate scontate del 40%. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
3: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e

0: stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22 116, www.facchicamini.it.
2: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
5: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta.
6: La musica grande.
5: Alta.
7: Gianna Nannini torna con Meraviglioso Errore, nuovo singolo del progetto Gianna Gold. Una storia d'amore intensa e imperfetta, scritta dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, con l'orchestra sinfonica registrata a Londra e il mixaggio di Manny Marroquin, vincitore di 14 Grammy. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.

0: Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1.000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
3: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play.
5: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
1: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
0: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
2: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta.

Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio, voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti.
1: Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Franco Russi al microfono. La guerra in Ucraina, il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 12 persone sono rimaste ferite in un attacco sulla capitale. È stato un attacco combinato di missili e droni ed ha colpito diverse zone causando danni a un edificio residenziale, magazzini e uffici. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bambino, in un attacco russo contro un edificio residenziale a Odessa, sulla costa del Mar Nero. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessero, non farebbero altro che peggiorare la situazione. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Maidel Zun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La Protezione Civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si enuncia che 21 persone sono morte e altre 45 ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada avvenuto nelle prime ore di ieri nella zona occidentale di Gaza City. Altre 30 persone sono riuscite a evacuare l'edificio. Il governo abolisce il bollo su auto e moto, in particolare sulle auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una volta sola. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico. Questo ha scoperto la Polizia di Stato nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. Il GIP ha emesso 17 misure cautelari. L'operazione è stata denominata Fly Trap. Abbiamo concluso. Grazie per l'ascolto.
0: Spot.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile,
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro e il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria in palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Un bambino di 9 anni è morto nel tardo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Caravaggio. Lo schianto si è verificato attorno alle 18:15 in via Masano, lungo la provinciale che conduce verso il paese, in corrispondenza di una leggera curva. Secondo le prime informazioni, l'auto sarebbe uscita di strada autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Nell'incidente sono rimasti feriti una donna di 44 anni e un altro bimbo di 6. In un primo momento le condizioni dei coinvolti non erano parse particolarmente gravi, i soccorsi erano stati attivati in codice giallo, solo successivamente è emersa la gravità della situazione. Per il bambino di 9 anni non c'è stato nulla da fare, sul posto sono intervenute 3 ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso. In corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Aveva tentato di rapire una bimba di 1 anno e mezzo all'uscita dell'S Lunga di via Corridoni. L'uomo è stato assolto per incapacità di intendere e di volere, ma dovrà trascorrere almeno 2 anni in una REMS. Sentiamo. Dovrà trascorrere almeno 2 anni in una REMS, residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza, l'uomo che lo scorso 14 febbraio aveva tentato di rapire una bambina di 1 anno e mezzo mentre usciva mano nella mano con la mamma dal supermercato S Lunga di via Corridoni a Bergamo, procurandole diverse lesioni. L'uomo, un cittadino 47enne di nazionalità rumena, che era stato subito arrestato dalla polizia e che è attualmente ricoverato proprio in una REMS, è stato assolto dal tribunale di Bergamo in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. La perizia che era stata disposta ha accertato che il 47enne soffre di schizofrenia con grave scompenso psicotico e che quando è arrivato a Bergamo aveva già interrotto la terapia che gli era stata prescritta nel suo paese d'origine. Prima dell'arresto aveva chiesto aiuto presso alcune strutture ospedaliere e in un caso aveva chiesto di essere riportato in Romania in ambulanza. Durante l'interrogatorio di garanzia aveva ammesso l'accaduto, ma aveva anche dichiarato di aver creduto che la bambina fosse un peluche. È stata proprio la totale compromissione della capacità di intendere e volere al momento dei fatti a determinare la richiesta di assoluzione avanzata dalla procura che, data la pericolosità sociale dell'uomo, incapace di controllarsi, ha chiesto la misura di sicurezza della permanenza in una REMS, appunto, per almeno 2 anni.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
5: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
4: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
5: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
8: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: E adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione, un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete e Angelina Mango.

0: che bella vita.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone in un attacco a Odessa sulla costa del Mar Nero. I droni ucraini hanno invece colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Il presidente americano Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. Intanto la Federal Reserve ha rialzato di un quarto di punto i tassi di interesse contro l'inflazione. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Ma'id el-Zoun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujair, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La protezione civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Sahada avvenuto nelle prime ore nella zona occidentale di Gaza City nelle prime ore di ieri. Secondo i dati, altre 30 persone sono riuscite ad evacuare l'edificio. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti e quello sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto di ieri anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Il cecchino di Roma ha confessato, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il cinquantenne ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei giorni scorsi. Sequestrata l'arma con cui avrebbe sparato, l'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Infine unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni. La notizia data dal presidente della comunità ebraica milanese Walker McNaghi è stata quella che un rabbino è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
10: È proprio così. Si riparte
11: dalle 7 alle 9
9: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
10: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
12: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
14: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Spot Spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre

0: quarta mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Un bambino di 9 anni è morto nel tardo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Caravaggio. Lo schianto si è verificato attorno alle 18:15 in via Masano, lungo la provinciale che conduce verso il paese, in corrispondenza di una leggera curva. Secondo le prime informazioni, l'auto sarebbe uscita di strada autonomamente senza il coinvolgimento di altri veicoli. Nell'incidente sono rimasti feriti una donna di 44 anni e un altro bimbo di 6. In un primo momento le condizioni dei coinvolti non erano parse particolarmente gravi, i soccorsi erano stati attivati in codice giallo, solo successivamente è emersa la gravità della situazione. Per il bambino di 9 anni non c'è stato nulla da fare, sul posto sono intervenute 3 ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso. In corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. E sempre per la cronaca, è tornata in azione nella notte a Treviglio la banda dei Bancomat. Sentiamo Massimo Sonzoni.
3: In pieno centro a Treviglio, nel cuore della notte, due fortissimi boati a 5 minuti uno dall'altro, alle 2:40 e alle 2:45. Sono stati uditi a una notevole distanza, interrompendo la tranquillità notturna della città. La banda dei Bancomat è tornata in azione nella bassa bergamasca. Questa volta è stata presa di mira la filiale della banca Unicredit di via Roma, a poca distanza da quella della BNL di piazza Mentana, obiettivo dei malviventi lo scorso fine maggio. Almeno 4 le persone, tutte incappucciate, che hanno partecipato al colpo. Una di loro è rimasta sull'auto, pare una Audi Station Wagon di grossa cilindrata, pronta ad assicurarsi la fuga insieme ai complici. Le due violente esplosioni, oltre ad avere devastato le vetrine, hanno provocato danni ingenti pure all'interno della banca. I rilievi tecnici avrebbero comunque escluso conseguenze strutturali all'immobile. Stando ai primi accertamenti, pare che il comando non sia riuscito nel proprio intento criminale, provandoci addirittura 2 volte, con i contanti contenuti nello sportello Bancomat resi inaccessibili da una blindatura rinforzata anti-esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato, affiancati dalla squadra della scientifica e gli uomini di una pattuglia della Mondial Polo. Le forze dell'ordine stanno visionando le immagini con la ripresa della fuga in auto del gruppo, registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta, la musica grande. Play Yesterday, gli anni 90.

0: musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. Il viaggio negli anni 90.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today.

Moacahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Moacahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, le autorità di Kiev annunciano che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Sono state ferite anche 3 persone in un attacco contro un edificio a Odessa sulla costa del Mar Nero. Dall'altra parte, i droni ucraini hanno colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza. Intanto la Federal Reserve rialza di un quarto di punto i tassi di interesse contro l'inflazione. La decisione è stata presa dal Consiglio presieduto dal nuovo presidente Walsh. Trump spiega: ho ancora fiducia nel presidente, ma ha un board ostile. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Majdel Zun e le valli adiacenti, mentre all'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi e-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika. La protezione civile di Gaza intanto ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 ferite, dopo il crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura comunque una sola volta. Le opposizioni considerano la decisione come una mossa elettorale. La proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende da 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea ha adottato le EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social, l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Facciamo un'altra notizia, abbiamo tempo. Solidarietà unanime del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci e pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW. BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Radio Alta. La musica grande. Radio
11: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.
12: Che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
1: Alta Play Yesterday.
11: Suona 2000.
1: Quando la musica scrive la storia.
11: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
3: Alta.
2: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
4: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Drammatico incidente a Caravaggio, muore Darek a soli 9 anni. Lo schianto fatale ieri sera dopo le 18, un incidente autonomo pare. La mamma ha perso il controllo della Mercedes su cui viaggiava con i due figlioletti che sedevano dietro sui seggiolini allacciati alla cintura. Un palo, poi si è capottata e quindi nel fosso. Darek è morto sul colpo. Tentò di rapire una bimba, assolto per vizio di mente, resterà in REMS. A febbraio aveva afferrato la piccola mentre usciva con mamma e papà dal supermercato di via Corridoni. La procura ha chiesto la misura di sicurezza della permanenza in una struttura dove l'uomo attualmente è già ricoverato. Questo per almeno 2 anni. Bergamo Ponte San Pietro, cantiere ferroviario ad andamento a dir poco lento. Cominciano a sorgere dubbi sulla possibilità di rispettare la nuova data spostata al 31 dicembre 27 per la fine dei lavori per il raddoppio dei binari. In alcuni tratti si vedono solo terra e sterpaglie, paiono pochi gli uomini e i macchinari distribuiti lungo i 6 chilometri di tratta. Il benvenuto a Bergamo arriva anche con un'app. Il comune ha attivato un servizio internet per chi arriva in città, disponibile in 7 lingue, tra cui cinese ed ucraino, per affrontare la burocrazia, chiedere il medico di famiglia o lo SPID. Da domani è disponibile per 2.000 nuove famiglie arrivate da gennaio. Giovedì è il 17 settembre, buongiorno, benvenuti alla prima edizione in diretta del nostro telegiornale. Una vera e propria tragedia, perde la vita nell'auto guidata dalla mamma, aveva solo 9 anni, Darek. Una tragedia che lascia senza fiato. Darek Chesney, 9 anni, era in auto con la mamma, assicurato a seggiolino con cintura allacciata, così come il fratellino di 6 anni. Erano quasi arrivati a casa a Masano, frazione di Caravaggio, poco dopo le 18, quando un terribile schianto all'altezza di una curva della provinciale che arriva da Caravaggio, uno schianto autonomo, ha spezzato la sua vita e distrutto quella di tutta la famiglia. Federica a casa, la mamma, in condizioni disperate, così come il piccolo Arturo. Erano incoscienti all'arrivo dei soccorsi e sono in terapia intensiva e Papa Giovanni. Darek invece è morto sul colpo, ancora allacciato alla cintura, quella cintura che, mentre l'auto si ribaltava più e più volte, lo ha compresso e bloccato all'altezza del collo. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri di Treviglio, sembra che a causare le ferite fatali al collo siano state proprio alcune parti del sistema di contenimento del seggiolino. I carabinieri di Caravaggio stanno cercando di capire esattamente la dinamica. Certamente la mamma ha perso il controllo della vettura. È una Mercedes CLA Station Wagon. Si è schiantata contro un palo della segnaletica, poi ribaltata più volte, poi un albero, infine finita nel fossato adiacente alla carreggiata. Mancavano un centinaio di metri e sarebbero arrivati a casa, come ogni giorno, tutti insieme, sani e salvi. I primi a fermarsi, 2 automobilisti che hanno subito cercato di aiutare i bambini, ma la situazione era drammatica. Darek, incastrato, era già morto. Il piccolo di 6 anni, incosciente, come la mamma, e saranno estratti più tardi dai vigili del fuoco. Mamma Federica, insegnante in una scuola a media di Treviglio, è separata da poco. In paese tutti conoscono la famiglia e sono sotto shock. Straziante l'arrivo sul posto del papà, che è rimasto accanto al corpo del figlio di 9 anni sull'ambulanza fino a quando è arrivato il nulla osta della magistratura e il piccolo Darek è stato portato alla camera mortuaria del cimitero di Caravaggio. Ancora da capire se verrà effettuata o no l'autopsia. È il terzo bambino da inizio anno che perde la vita in un incidente stradale in provincia. Il 13 marzo in piazzale Risorgimento a Bergamo era morto investito da un'auto Giulio Lovera, anche lui di soli 9 anni. Il 1 settembre invece Tommaso Nava di 10 anni era deceduto nell'incidente sulla moto guidata dal papà in via Zanica e ora Darek. E tra l'altro Caravaggio e Treviglio, 2 comunità unite nel dolore. I bambini andavano a scuola a Treviglio, la mamma insegnava a Treviglio, stanno pensando delle iniziative di lutto, oltre al lutto cittadino anche iniziative collettive per provare ad elaborare il dolore anche per i compagni di scuola, insomma gli amici, gli amichetti del bambino, ma chiaramente a tenere, come dire, sulle spine sono le condizioni ora della mamma e del piccolo Arturo di soli 6 anni. La vicenda che aveva scosso davvero tutti quanti, il tentato rapimento di una bimba piccola all'uscita del supermercato di via Corridoni. Ebbene, l'uomo che tentò di rapire la bambina procurandole anche delle lesioni è totalmente incapace di intendere e volere.
1: Dovrà trascorrere almeno 2 anni in una REMS, residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza, l'uomo che lo scorso 14 febbraio aveva tentato di rapire una bambina di 1 anno e mezzo mentre usciva mano nella mano con la mamma dal supermercato Esselunga di via Corridoni a Bergamo, procurandole diverse lesioni. L'uomo, un cittadino 47enne di nazionalità rumena che era stato subito arrestato dalla polizia e che è attualmente ricoverato proprio in una REMS, è stato assolto dal tribunale di Bergamo in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. La perizia che era stata disposta ha accertato che il 47enne soffre di schizofrenia con grave scompenso psicotico e che quando è arrivato a Bergamo aveva già interrotto la terapia che gli era stata prescritta nel suo paese d'origine. Prima dell'arresto aveva chiesto aiuto presso alcune strutture ospedaliere e in un caso aveva chiesto di essere riportato in Romania in ambulanza. Durante l'interrogatorio di garanzia aveva ammesso l'accaduto ma aveva anche dichiarato di aver creduto che la bambina fosse un peluche. È stata proprio la totale compromissione della capacità di intendere e volere al momento dei fatti a determinare la richiesta di assoluzione avanzata dalla procura che, data la pericolosità sociale dell'uomo, incapace di controllarsi, ha chiesto la misura di sicurezza della permanenza in una REMS appunto per almeno 2 anni.
0: Usciamo dalla cronaca per un attimo. Il governo ha deciso l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e di media potenza e per i motocicli di tutte le cilindrate. La misura riguarderà vetture fino a 80 kW. Le disposizioni contenute nel decreto si riferiscono al solo 2027, ma l'esecutivo ha assicurato che in fase di approvazione della manovra per il prossimo anno l'abolizione del bollo diventerà strutturale. La misura riguarda, secondo il governo, tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Resteranno escluse dal provvedimento le auto con motori dalla potenza superiore ai 110 cavalli. La quarto Savona 15 arriva a Bergamo. Che cos'è? È l'auto, è quel che resta dell'auto sulla quale viaggiava il magistrato Falcone il giorno dell'attentato. Arriva a Bergamo, è un segnale molto forte da vedere evidentemente e da elaborare. Ne parliamo con la portavoce della Questura di Bergamo, la dottoressa Marta Casati, che è in collegamento. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno e grazie.
0: Bergamo quindi entra in quello che è un po' il tour, chiamiamolo così, anche se proprio un vero e proprio tour non è. Comunque è una campagna itinerante per tutta l'Italia. Ebbene, arriva a Bergamo, non sono numerose, no, le apparizioni al nord della Teca con ciò che resta dell'auto di Falcone. Quindi una cosa fortemente voluta dalla Questura e dal Questore.
2: Esattamente, Bergamo ospita per la prima volta la Quarto Savona 15, è un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente, sarà esposta presso il cortile del Palazzo della Provincia da domani, giorno in cui ci sarà la cerimonia di svelamento, e fino al 18 tutti i giorni sarà possibile per tutta la cittadinanza visitarla dalle 9 alle 18. Noi saremo presenti con il nostro personale e anche con i volontari dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato che ci aiuteranno a raccontare che cosa significa per noi la Quarto Savona 15.
0: Quarto Savona 15 che sarà visitata anche da tanti studenti e questo insomma è il messaggio più forte che si può dare alle nuove generazioni, no? Vedere con i propri occhi quella che è un po' una pagina, forse la pagina più brutta della storia recente italiana.
2: Esattamente, pensi che quasi 3.000 studenti di scuole di ogni ordine e grado di Bergamo, provincia, ma non solo, si sono già prenotate per visitare la Teca e questo per noi è un messaggio importantissimo perché, come diceva, ricordare non significa soltanto guardare al passato, ma per noi è anche una scelta che ogni giorno bisogna continuare a fare, cioè scegliere da che parte stare, ecco.
0: Assolutamente sì, ovviamente non è aperta solo per gli studenti ma è aperta a tutti quanti, quindi l'invito, visto che è tra l'altro proprio nel cortile della provincia, quindi anche insomma lungo la passeggiata, chiamiamola così, bergamasca, ebbene l'invito è proprio per tutta la cittadinanza di andare a vedere perché è un'occasione davvero di riflessione, un'occasione unica.
2: Sì, è un'occasione unica. L'auto di scorta di Giovanni Falcone quel giorno il contachilometri si è interrotto a 100.287 chilometri, però a noi piace dire che l'auto non si è mai fermata, continua a viaggiare, viaggia e arriva a Bergamo e questo è un messaggio importante perché è una scelta di non nascondere la violenza ma di provare a raccontare le conseguenze che quella violenza poi ha prodotto e un'opportunità di consapevolezza, ecco.
0: Chiaramente lo ricordiamo, ma purtroppo è nota la cosa, persero la vita anche tre agenti, gli agenti Antonio Montinaro, Rocco Di Ciglio e Vito Schifani, oltre a Falcone. Quindi c'è proprio anche la vedova Montinaro, che è una delle promotrici, delle prime promotrici, no, di questa di questo tour itinerante, ci tiene tantissimo. Non solo per la memoria di suo marito, ma proprio per così insegnare quello che la violenza e quella parte di storia italiana può causare.
2: Sì, la signora Montinaro è presidente dell'associazione Quarto Savona 15, che insieme alla Polizia di Stato porta in giro la teca per tutta Italia. Sarà nostro ospite e il 22 avremo un importante convegno con la sua partecipazione all'auditorium del Liceo Mascheroni, dedicato agli studenti. Parteciperanno anche il nostro questore e il procuratore della Repubblica, quindi anche quello un ulteriore momento di riflessione per guardare al passato, ma far monito anche per il futuro, ecco.
0: E poi ci sarà un appuntamento cittadino mondano, ci sarà la banda musicale della Polizia di Stato che arriva a Bergamo al Teatro Donizetti, un teatro aperto come sempre alla cittadinanza.
2: Esatto, sì, l'arrivo della teca apre una settimana ricca di iniziative in favore della legalità, della sicurezza e della memoria, tra cui il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, che abbiamo l'onore e il piacere di avere qui nella nostra città, nella splendida cornice del Teatro Donizetti, aperto a tutta la cittadinanza. Quindi veramente vi aspettiamo numerosi.
0: Va bene, dottoressa, io la ringrazio. Evidentemente ci saranno diversi appuntamenti, domani lo svelamento e poi insomma la settimana fino alle 28 con la Quarto Savona 15 e quindi con questa iniziativa della Questura. Intanto la ringrazio di cuore e le auguro buon lavoro.
2: Grazie, buon lavoro a tutti.
0: A voi. Andiamo invece a vedere a che punto sono i cantieri di RFI, perché sembra che da un rinvio si passerà quasi inevitabilmente ad un altro.
3: Avanza lentamente, molto lentamente, il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana per il raddoppio dei binari lungo i 6 chilometri tra il capoluogo e Ponte San Pietro. Un intervento che sta costringendo da tempo a pesanti disagi, in particolare dal punto di vista viabilistico. Al ponte ferroviario di Via San Bernardino, a Bergamo, tre operai sono impegnati negli scavi per la posa dei pali che dovranno sostenere la struttura allargata. Due, invece, quelli presenti sempre in zona al ponte di Via dei Caniana. Qui una trivella è in funzione mentre si è in attesa della ricostruzione dell'infrastruttura ferroviaria. Restando tra Via Moroni e Via dei Caniana, si notano due ruspe in manovra, sei gli operai in quest'area di cantiere. Arrivando poi a costeggiare Via Finazzi, ecco spuntare un'altra trivella e tre persone al lavoro. Oltre, soltanto terreno spianato, qualche segno delle lavorazioni e delle strutture che dovranno sostenere la nuova linea elettrica. Niente di più. Sempre a Bergamo, deserta invece, è l'area del passaggio a livello della Trucca, dove il cantiere pare essere ancora in fase embrionale. Poche, inoltre, le tracce del sottopasso tra via Martin Luther King e via Carducci. I lavori sono in ritardo di 2 anni. A Longuelo, dove la linea passa sotto la bretella che collega l'asse interurbano alla Rondò, sono 5 gli operai addetti alle opere di sostegno delle pareti che costeggiano il sedime ferroviario. Fino all'ex passaggio a livello di via Fermi a Curno, dove agli scavi stanno lavorando altre 4 persone, una lunga distesa di cumuli di terra, mezzi e materiali. Avvicinandosi alla fine del tracciato, i macchinari e i lavoratori diventano sempre più rari, con il vecchio sedime ricoperto dalle erbacce. Dopo il passaggio a livello di via Roma non si vedono né uomini né mezzi. Il cantiere non è fermo, è vero, ma qualche dubbio sorge sul suo livello di avanzamento e sulla possibilità di rispettare la nuova data fissata per la fine dei lavori, spostata al 31 dicembre 2027.
0: Andiamo a Romano di Lombardia per un gesto, ma a dir poco surreale, perché vedete questo platano di 6 metri, va bene dalla notte al giorno, è stato segato, quindi qualcuno si è preso la briga di prendere un flessibile e di segarlo per il 90%, rendendolo peraltro anche pericoloso. È arrivata la segnalazione alla polizia locale, che si è recata sul posto. C'era già la protezione civile, che ha dovuto abbattere completamente questo platano, che evidentemente dava fastidio a qualcuno che si è preso appunto la briga di segarlo per per il 90%, sperando che poi insomma cadesse da solo. È evidente che non ci sono motivi se non un taglio netto, e allora dalle telecamere di videosorveglianza la polizia locale è già risalita e ha individuato gli autori, più di uno, e quindi adesso evidentemente rischiano una denuncia, anzi ci sarà sicuramente, per danneggiamento aggravato. Si tratta di un platano comunale, quindi insomma è una denuncia penale seria. Andiamo in Valle di Scarve, via libera dalla Regione Lombardia all'operazione di rilancio territoriale di Val di Scarve 2050. È stato sottoscritto un accordo di collaborazione con la comunità montana della Valle di Scarve per dare il via a una massiccia strategia di sviluppo locale. Prevede un investimento complessivo pari a 3.280.000 euro con un finanziamento regionale di quasi 3 milioni. L'obiettivo, ha detto l'assessore regionale Massimo Sertori, è quello di potenziare l'economia montagna, migliorare i servizi dei residenti e dei turisti e dare nuova vita al patrimonio pubblico. E andiamo in fiera, una 2 giorni dedicata agli strumenti per la sicurezza sul lavoro, è la Safety Expo.
1: Evoluzione normativa, innovazione tecnologica e trasformazioni organizzative, elementi che concorrono a favorire la sicurezza sul lavoro. A questi tre aspetti è dedicata la nuova edizione di Safety Expo, appuntamento organizzato negli spazi della Fiera di Bergamo, che per 2 giorni riunisce istituzioni, associazioni, mondo produttivo e professionisti della sicurezza, oltre a 300 aziende presenti nell'area espositiva, per fare il punto su un tema di fondamentale importanza nel panorama nazionale e locale. A fare da prezioso corollario della 2 giorni fieristica una serie di convegni cui si affiancano esercitazioni pratiche. Ministero del Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, Confindustria e CISL hanno partecipato al convegno di apertura dedicato a sicurezza sul lavoro tra riforme normative e nuove sfide applicative.
4: Devo dire che il quadro è abbastanza vasto delle misure di intervento che sono state messe in campo, interventi importanti anche sul piano dei controlli, quindi indubbiamente abbiamo avuto, come dire, dei significativi passi in avanti, ma senza dimenticare per esempio anche la legge 21 del 2025 che ha introdotto nell'insegnamento di educazione civica nelle scuole la sicurezza sul lavoro. Con questi provvedimenti io mi auguro che si possa riuscire per questa strada a andare chiaramente a intervenire drasticamente sia sulla questione delicatissima e complicatissima degli infortuni sul lavoro, e quindi su quel trend invertirlo, ma anche sul tema delle malattie professionali, che è un argomento anche questo molto molto delicato.
5: Regione Lombardia ha istituito una commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Al termine di quel percorso, all'inizio di luglio, è stata istituita la commissione speciale proprio in Regione Lombardia, presieduta dal collega Giulio Gallera, e già all'inizio di questo mese, alla riapertura dei lavori, abbiamo fatto le audizioni sia alle parti sindacali che alle parti datoriali. Quello che è importante è la sensibilizzare, far capire che investire sulla tutela e sulla sicurezza sui posti di lavoro non è un costo, ma è un investimento.
0: Dall'1 all'11 ottobre la nuova edizione di Bergamo Scienza. Mi collego con il direttore generale di Fondazione Bergamo Scienza, Nicola Quadri. Buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno, grazie a voi per l'ospitalità.
0: Convergenze, la 24esima edizione, l'avete denominata Convergenze, cioè dove si converge?
6: Il tema convergenze vuole richiamare un po' sia la necessità di avere degli approcci che siano multidisciplinari in ambito scientifico, ma anche fuori dall'ambito scientifico, quindi far dialogare la scienza con altre discipline anche umanistiche e anche con le scelte collettive, quindi soprattutto su sfide importanti come quella ambientale, come la regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Quindi convergere non è solo tra discipline scientifiche, ma è tra scienza e società, tra chi fa teoria e chi fa pratica. Ed è anche diciamo uno dei filoni che percorreremo all'interno del festival, è quello della cooperazione scientifica, cioè il fatto che la scienza, essendo basata sul dialogo, promuove appunto lo scambio, la condivisione aperta di dati, informazioni e idee, e quindi può essere uno strumento davvero di pace, perché gli scienziati dialogano a volte anche quando le istituzioni o i paesi di riferimento non riescono a farlo.
0: Quali sono gli appuntamenti da non perdere? Intanto si inizia con Star Wars, se non sbaglio.
6: Esatto, quest'anno avremo un festival che, come diceva giustamente, parte dall'1 all'11 ottobre, ma in realtà abbiamo diversi eventi di lancio del festival e volevo ricordarli tutti, oltre ovviamente all'appuntamento del 30 ottobre con le musiche di Star Wars, che sarà una bellissima serata. Gli appuntamenti sono il primo, il 25 settembre, che è venerdì, c'è la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, che è un evento ad accesso libero, quindi senza necessità di prenotazione, al chilometro rosso. Sul sito trovate tutte le informazioni, è un evento organizzato da Bergamo Scienza insieme a Università Vita Salute San Raffaele e Università degli Studi di Bergamo, ed è una serata di spettacolo e di scienza in cui avremo Chiara Galeazzi e Francesco Lancia di Radio DJ che condurranno, e avremo moltissimi ospiti: Telmo Pievani, Luca Perri, un esperto di robotica ispirata alla natura del Georgia Tech, quindi veramente una serata affascinante e molto ritmata. Poi avremo il 26 e il 27 settembre la scuola in piazza sul sentierone di Bergamo all'aperto, come da tradizione, evento importantissimo che quest'anno precede il festival e lo lancia. E poi il 30 settembre, come ricordavi, ci sarà la serata al Donizetti di Scienza e Musica con l'Orchestra Sinfonica di Milano che farà le musiche di Star Wars, e Luca Perri che racconterà un po' la scienza di Star Wars, cioè la scienza e la ricerca scientifica che è nata dal film, che il film ha ispirato nei 50 anni successivi alla sua uscita.
0: Allora, naturalmente i più giovani sono molto interessati anche grazie al coinvolgimento delle scuole, ma non è solo per i giovani, insomma.
6: Sì, lo spirito del festival è un po' quello di abbracciare tutte le età, lo si vedrà nel programma che sarà brevissimo disponibile nell'InfoPoint che avremo innanzitutto nel Donizetti Studio, si potrà andare lì e trovare il programma cartaceo, oltre che ovviamente online. Si vede molto bene che i target d'età sono i più diversi. Andiamo dai bambini dai 3 anni in su, con laboratori e spettacoli teatrali dedicati veramente anche ai giovanissimi, fino ovviamente a qualsiasi età, perché non si smette mai di imparare. C'è una parte più classica, quindi le conferenze, i grandi nomi, il premio

0: Nobel, ma ovviamente non solo lui, i concerti musicali, ma poi c'è anche una parte molto esperienziale, no? In cui ci si mette davvero alla prova, si gioca, si interagisce con gli animatori scientifici, e quindi insomma un programma molto diversificato.
1: Va bene, quindi l'appuntamento non solo dall'1 all'11, ma insomma anche prima, no, dell'inizio di Bergamo Scienza, con tutti gli appuntamenti che trovate comunque anche sul sito, no, di Bergamo Scienza, per avere contezza di quando, dove, a che ora, eccetera, eccetera. Grazie di
0: cuore.
1: Esatto,
0: consiglio a tutti di andare su www.bergamoscienza.it.
1: Bisogna prenotarsi, comunque sono tutti eventi a prenotazione.
0: Esatto, sì, sì.
1: Questo,
0: esatto, gratuiti, ma a prenotazione.
1: Esatto, esatto. Va bene, grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, a presto. Nicola, parliamo ora di un'app, perché il comune di Bergamo ha attivato quest'app per i nuovi residenti. Si tratta in media di 5.000 persone all'anno che arrivano nella città capoluogo per lavoro o studio e che saranno ora aiutati nella burocrazia e nelle prime necessità da questo servizio. Il sito assiste ad esempio nella richiesta del pass ZTL o della scelta del medico di base, fino a indicazioni per il pagamento della Tari. A partire da oggi ogni nuovo iscritto all'anagrafe riceverà in automatico il benvenuto digitale. La nuova app si chiama Welcome to Bergamo ed è accessibile all'indirizzo internet welcometobergamo.it. Per accreditarsi e sbloccare i contenuti ai nuovi residenti basterà utilizzare il codice ANPR riportato nella comunicazione di accoglimento della richiesta di residenza. E torniamo in fiera, perché dopo Safety Expo torna Creativa.
2: 4 giorni per scoprire nuove tecniche, imparare, sperimentare e trovare ispirazione. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre la Fiera di Bergamo torna a essere il punto di incontro per il mondo delle arti manuali con la 34esima edizione di Creativa. Nei padiglioni 200 espositori provenienti da diverse regioni italiane e da 8 paesi esteri, Ecuador, Francia, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Turchia e Ungheria, che propone al pubblico materiali, strumenti, tecniche e idee, ma soprattutto occasioni per mettersi alla prova.
3: Il programma sarà molto ricco e pieno di eventi, soprattutto Promoberg realizza 4 aree borsi completamente gratuite per i visitatori che dovranno semplicemente registrarsi sul nostro sito, un'area dedicata alle tecniche per il disegno e la colorazione, un'area dedicata al bijou, un'area dedicata alla decorazione con il termo vinile e una quarta area che si chiama Creativa Show Lab, dedicata alla decorazione a 360 gradi con tantissime tecniche e anche sconti nuovi.
4: È una fiera che, a dispetto da quello che si potrebbe pensare, quindi magari un pubblico che ha un'età media elevata, è un'utenza che vive molto in rete. Su questo abbiamo lavorato tanto, abbiamo proposto anche tantissimi tutorial sul canale YouTube che abbiamo realizzato alcuni anni fa per Creativa, che è Creativa Channel.
2: Resta confermato anche per questa edizione Previeni in Fiera, il progetto dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute, nato dalla collaborazione tra Promoberg, l'ospedale Papa Giovanni, ATS e Comune di Bergamo.
5: Sicuramente siamo legati al mese della prevenzione dei oncologica al femminile, quindi saranno presenti, oltre ai nostri professionisti ostetici, infermieri di curita, anche i volontari dell'associazione Elite, che potranno illustrare e presentare tutti i programmi di screening che sono legati appunto a questa tematica importante. Sarà presente anche l'associazione Cuore Matti Cuore, quindi prevenzione del cardiovascolare attraverso degli screening e anche la possibilità di avere una visita medica successiva.
6: Vuol dire che abbiamo a disposizione Coca Giovanni e le associazioni del terzo settore collegate a Coca Giovanni per effettuare test, screening o avere una parola di conforto piuttosto che invece chiedere un parere.
1: Un flash sull'Atalanta, perché la società e l'ex allenatore Raffaele Palladino hanno formalizzato l'accordo di risoluzione consensuale del contratto. Il tecnico ingaggiato ora dal Bologna era subentrato l'11 novembre dell'anno scorso all'esonerato Ivan Juric, per poi essere a sua volta sollevato dall'incarico il 9 giugno scorso. Sulla panchina dei bergamaschi Palladino ha ottenuto 18 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte complessive, centrando il 7° posto in campionato con la qualificazione alla Conference League. Io mi fermo, ma solo per qualche istante. Vi aspetto tra poco con una nuova edizione.
7: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
8: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, Bergamo è in onda. Su Radio Alta arriva

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane hanno carattere, le italiane sono belle.

0: Radio Alta. Tutte le emozioni della partita, commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18.30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB+. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
1: Spot, spot.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20.30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18.30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
3: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta.
6: Radio Alta.
0: La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Bonjour, pardon.
8: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot.

0: brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
1: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Giovedì è il 17 settembre, per una vera e propria tragedia perde la vita nell'auto guidata dalla mamma. Aveva solo 9 anni, Darek.
2: Una tragedia che lascia senza fiato. Darek Chesney, 9 anni, era in auto con la mamma, assicurato a seggiolino con cintura allacciata, così come il fratellino di 6 anni. Erano quasi arrivati a casa a Masano, frazione di Caravaggio, poco dopo le 18, quando un terribile schianto all'altezza di una curva della provinciale che arriva da Caravaggio, uno schianto autonomo, ha spezzato la sua vita e distrutto quella di tutta la famiglia. Federica a casa, la mamma, in condizioni disperate, così come il piccolo Arturo. Erano incoscienti all'arrivo dei soccorsi e sono in terapia intensiva alla e Papa Giovanni. Darek invece è morto sul colpo, ancora allacciato alla cintura, quella cintura che, mentre l'auto si ribaltava più e più volte, lo ha compresso e bloccato all'altezza del collo. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri di Treviglio, sembra che a causare le ferite fatali al collo siano state proprio alcune parti del sistema di contenimento del seggiolino. I carabinieri di Caravaggio stanno cercando di capire esattamente la dinamica. Certamente la mamma ha perso il controllo della vettura. È una Mercedes CLA Station Wagon. Si è schiantata contro un palo della segnaletica, poi ribaltata più volte, poi un albero, infine finita nel fossato adiacente alla carreggiata. Mancavano un centinaio di metri e sarebbero arrivati a casa, come ogni giorno, tutti insieme, sani e salvi. I primi a fermarsi, due automobilisti che hanno subito cercato di aiutare i bambini, ma la situazione era drammatica. Darek, incastrato, era già morto. Il piccolo di 6 anni, incosciente, come la mamma, e saranno estratti più tardi dai vigili del fuoco. Mamma Federica, insegnante in una scuola a media di Treviglio, è separata da poco. In paese tutti conoscono la famiglia e sono sotto shock. Straziante l'arrivo sul posto del papà, che è rimasto accanto al corpo del figlio di 9 anni sull'ambulanza fino a quando è arrivato il nulla osta della magistratura e il piccolo Darek è stato portato alla camera mortuaria del cimitero di Caravaggio. Ancora da capire se verrà effettuata o no l'autopsia. È il terzo bambino da inizio anno che perde la vita in un incidente stradale in provincia. Il 13 marzo in piazzale Risorgimento a Bergamo era morto investito da un'auto Giulio Lovera, anche lui di soli 9 anni. Il 1 settembre invece Tommaso Nava di 10 anni era deceduto nell'incidente sulla moto guidata dal papà in via Zanica. E ora Darek.
1: E tra l'altro Caravaggio e Treviglio, due comunità unite nel dolore. I bambini andavano a scuola a Treviglio, la mamma insegnava a Treviglio. Stanno pensando a delle iniziative di lutto, oltre al lutto cittadino, anche iniziative collettive per provare ad elaborare il dolore anche per i compagni di scuola, insomma gli amici, gli amichetti del bambino. Ma chiaramente a tenere, come dire, sulle spine sono le condizioni ora della mamma e del piccolo Arturo di soli 6 anni. La vicenda che aveva scosso davvero tutti quanti, il tentato rapimento di una bimba piccola all'uscita del supermercato di via Corridoni. Ebbene, l'uomo che tentò di rapire la bambina procurandole anche delle lesioni è totalmente incapace di intendere e volere.
3: Dovrà trascorrere almeno 2 anni in una REMS, residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza, l'uomo che lo scorso 14 febbraio aveva tentato di rapire una bambina di 1 anno e mezzo mentre usciva mano nella mano con la mamma dal supermercato S Lunga di via Corridoni a Bergamo, procurandole diverse lesioni. L'uomo, un cittadino 47enne di nazionalità rumena, che era stato subito arrestato dalla polizia e che è attualmente ricoverato proprio in una REMS, è stato assolto dal tribunale di Bergamo in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. La perizia che era stata disposta ha accertato che il 47enne soffre di schizofrenia con grave scompenso psicotico e che quando è arrivato a Bergamo aveva già interrotto la terapia che gli era stata prescritta nel suo paese d'origine. Prima dell'arresto aveva chiesto aiuto presso alcune strutture ospedaliere e in un caso aveva chiesto di essere riportato in Romania in ambulanza. Durante l'interrogatorio di garanzia aveva ammesso l'accaduto, ma aveva anche dichiarato di aver creduto che la bambina fosse un peluche. È stata proprio la totale compromissione della capacità di intendere e volere al momento dei fatti a determinare la richiesta di assoluzione avanzata dalla procura, che, data la pericolosità sociale dell'uomo incapace di controllarsi, ha chiesto la misura di sicurezza della permanenza in una REMS, appunto, per almeno 2 anni.
1: Usciamo dalla cronaca per un attimo. Il governo ha deciso l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e di media potenza e per i motocicli di tutte le cilindrate. La misura riguarderà vetture fino a 80 kW. Le disposizioni contenute nel decreto si riferiscono al solo 2027, ma l'esecutivo ha assicurato che in fase di approvazione della manovra per il prossimo anno l'abolizione del bollo diventerà strutturale. La misura riguarda, secondo il governo, tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Resteranno escluse dal provvedimento le auto con motori dalla potenza superiore ai 110 cavalli. Andiamo invece a vedere a che punto sono i cantieri di RFI, perché sembra che da un rinvio si passerà quasi inevitabilmente ad un altro.
4: Avanza lentamente, molto lentamente, il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana per il raddoppio dei binari lungo i 6 chilometri tra il capoluogo e Ponte San Pietro. Un intervento che sta costringendo da tempo a pesanti disagi, in particolare dal punto di vista viabilistico. Al ponte ferroviario di Via San Bernardino, a Bergamo, tre operai sono impegnati negli scavi per la posa dei pali che dovranno sostenere la struttura allargata. Due, invece, quelli presenti sempre in zona al ponte di Via dei Caniana. Qui una trivella è in funzione mentre si è in attesa della ricostruzione dell'infrastruttura ferroviaria. Restando tra Via Moroni e Via dei Caniana, si notano due ruspe in manovra, sei gli operai in quest'area di cantiere. Arrivando poi a costeggiare Via Finazzi, ecco spuntare un'altra trivella e tre persone al lavoro. Oltre, soltanto terreno spianato, qualche segno delle lavorazioni e delle strutture che dovranno sostenere la nuova linea elettrica. Niente di più. Sempre a Bergamo, deserta invece, è l'area del passaggio a livello della Trucca, dove il cantiere pare essere ancora in fase embrionale. Poche, inoltre, le tracce del sottopasso tra via Martin Luther King e via Carducci. I lavori sono in ritardo di 2 anni. A Longuelo, dove la linea passa sotto la bretella che collega l'asse interurbano alla Rondò, sono 5 gli operai addetti alle opere di sostegno delle pareti che costeggiano il sedime ferroviario. Fino all'ex passaggio a livello di via Fermi a Curno, dove agli scavi stanno lavorando altre 4 persone, una lunga distesa di cumuli di terra, mezzi e materiali. Avvicinandosi alla fine del tracciato, i macchinari e i lavoratori diventano sempre più rari, con il vecchio sedime ricoperto dalle erbacce. Dopo il passaggio a livello di via Roma non si vedono né uomini né mezzi. Il cantiere non è fermo, è vero, ma qualche dubbio sorge sul suo livello di avanzamento e sulla possibilità di rispettare la nuova data fissata per la fine dei lavori, spostata al 31 dicembre 2027.
1: Andiamo a Romano di Lombardia per un gesto, ma a dir poco surreale, perché vedete questo platano di 6 metri, va bene dalla notte al giorno, è stato segato, quindi qualcuno si è preso la briga di prendere un flessibile e di segarlo per il 90%, rendendolo peraltro anche pericoloso. È arrivata la segnalazione alla polizia locale che si è recata sul posto, c'era già la protezione civile che ha dovuto abbattere completamente questo platano che evidentemente dava fastidio a qualcuno che si è preso appunto la briga di segarlo per il 90%, sperando che poi insomma cadesse da solo. È evidente che non ci sono motivi se non un taglio netto, e allora dalle telecamere di videosorveglianza la polizia locale è già risalita e ha individuato gli autori, più di uno, e quindi adesso evidentemente rischiano una denuncia, anzi ci sarà sicuramente, per danneggiamento aggravato. Si tratta di un platano comunale, quindi insomma è una denuncia penale seria. Andiamo in Valle di Scarve, via libera dalla Regione Lombardia, l'operazione di rilancio territoriale di Val di Scarve 2050. È stato sottoscritto un accordo di collaborazione con la comunità montana della Valle di Scarve per dare il via a una massiccia strategia di sviluppo locale. Prevede un investimento complessivo pari a 3.280.000 euro con un finanziamento regionale di quasi 3 milioni. L'obiettivo, ha detto l'assessore regionale Massimo Sertori, è quello di potenziare l'economia montagna, migliorare i servizi dei residenti e dei turisti e dare nuova vita al patrimonio pubblico. E andiamo in fiera, una 2 giorni dedicata agli strumenti per la sicurezza sul lavoro, è la Safety Expo.
3: Evoluzione normativa, innovazione tecnologica e trasformazioni organizzative, elementi che concorrono a favorire la sicurezza sul lavoro. A questi tre aspetti è dedicata la nuova edizione di Safety Expo, appuntamento organizzato negli spazi della Fiera di Bergamo, che per due giorni riunisce istituzioni, associazioni, mondo produttivo e professionisti della sicurezza, oltre a 300 aziende presenti nell'area espositiva, per fare il punto su un tema di fondamentale importanza nel panorama nazionale e locale. A fare da prezioso corollario della due giorni fieristica una serie di convegni cui si affiancano esercitazioni pratiche. Ministero del Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, Confindustria e CISLA hanno partecipato al convegno di apertura dedicato a sicurezza sul lavoro tra riforme normative e nuove sfide applicative.
5: Devo dire che il quadro è abbastanza vasto delle misure di intervento che sono state messe in campo. Interventi importanti anche sul piano dei controlli, quindi indubbiamente abbiamo avuto, come dire, dei significativi passi in avanti, ma senza dimenticare per esempio anche la legge 21 del 2025 che ha introdotto nell'insegnamento di educazione civica nelle scuole la sicurezza sul lavoro. Con questi provvedimenti io mi auguro che si possa riuscire per questa strada a andare chiaramente a intervenire drasticamente sia sulla questione delicatissima e complicatissima degli infortuni sul lavoro, e quindi su quel trend invertirlo, ma anche sul tema delle malattie professionali, che è un argomento anche questo molto molto delicato.
6: Regione Lombardia ha istituito una commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Al termine di quel percorso, all'inizio di luglio, è stata istituita la commissione speciale proprio in Regione Lombardia, presieduta dal collega Giulio Gallera, e già all'inizio di questo mese, alla riapertura dei lavori, abbiamo fatto le audizioni sia alle parti sindacali che alle parti datoriali. Quello che è importante è la sensibilizzare, far capire che investire sulla tutela e sulla sicurezza sui posti di lavoro non è un costo, ma è un investimento.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, come sempre il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, e oggi abbiamo il piacere di ospitare il vice capo redattore dell'Eco di Bergamo, Dino Nippari. Buongiorno Dino, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti.
7: Allora Dino, l'argomento del giorno che ho trattato nelle ultime settimane, per cui voglio sentire anche il tuo autorevole parere, riguarda questo momento dell'Atalanta con un aggettivo che va per la maggiore, questa famosa santa pazienza, come diceva la mia povera nonna. Bisogna avere santa pazienza, vedo che sorridi. Qual è la tua opinione? Perché poi tu segui i tifosi, segui le varie espressioni del mondo atalantino.
8: Ma credo che non ci siano, innanzitutto buongiorno a tutti, credo che non ci siano razionalmente delle alternative alla pazienza. Per ottenere risultati, qualsiasi risultato serve un tempo di natura tecnica, a maggior ragione nel caso dell'Atalanta, che con l'avvento in panchina di Sarri ha completamente voltato pagina rispetto a un certo tipo di calcio che abbiamo visto negli ultimi anni, prima in maniera esaltante con Gasperini, poi in maniera meno esaltante ma comunque alla fin fine fruttifera seppure per poco con Juric in minima parte e Palladino adesso. È un percorso molto lungo, molto complicato, non dico niente di nuovo, sono cose che tutte quante si sentono dire in giro. Poi sai, il mondo ormai si divide in due categorie: quelli che hanno una sorta di contatto con la realtà e sanno che la realtà nel bene e nel male ha i suoi tempi, e quelli che alla fin fine buona parte della loro vita, sia sociale che nei fatti, la vivono dietro una tastiera, e quindi sono convinti che basti una combinazione di tasti per cambiare tutto quanto. Ecco, non funziona così nella vita. Io credo che Sarri e la società abbiano diritto al giusto tempo adattamento. Il tempo, come la pazienza, non sono infiniti, hanno sicuramente una scadenza. Arrivati alla scadenza si tireranno le somme.
7: Ecco, c'è quasi la voglia di spingere Sarri ad accelerare i tempi, almeno tu giustamente hai fatto una considerazione meravigliosa che poi andrò a risentire, perché Renato Pedretti e Gianmarco Giammi Facchinetti registrano tutto, per cui il concetto di coloro che vivono la vita dietro una tastiera la trovo veramente molto molto azzeccata. Però poi vai al supermercato, incontri Rosalba Cattaneo che ti dice: allora cosa facciamo con Sarri? Quasi come se ci fosse uno spartiacque temporaneo, vale a dire temporale, scusami Dino, arriviamo, che ne so, al 15 di novembre, arriviamo a Natale, cioè questa impazienza, questa ansia quasi da prestazione, credo che...
8: No, ma sai, credo che l'ansia sia umana, non confondiamo le cose, io credo che ci sia una serie di fattori che oggettivamente destino preoccupazione. Dall'inizio del campionato la squadra non è mai stata oggettivamente convincente per tutti i 90 minuti, semmai per brevi sprazzi di partita, con delle prestazioni anche abbastanza sconcertanti a volte. La qualificazione in conference è stata acciuffata veramente per i capelli, con una squadra che sì, era molto più in palla di noi, preparata ma nettamente inferiore. Ci sono stati dei buoni sprazzi, a me, nonostante la pressione della Roma, il modo in cui l'Atalanta si è difesa all'Olimpico nel secondo tempo non è dispiaciuto affatto. Si sono viste delle buone cose anche col Cagliari, dove tutto sommato un pareggio sarebbe stato anche meritato. E sai, la deadline per capire cosa sta succedendo, come dire, la stabilisce la società. La pazienza dei tifosi è un fattore molto molto personale, diciamo così. Un certo clima che da una parte è un po' nevrotico, dall'altra parte sembra fatto per così, più che altro per esibire qualche singolo personaggio in cerca di notorietà, diciamo che il clima non aiuta. Però alla fin fine, comunque, clima o non clima, social o non social, corsie del supermercato o non corsie del supermercato, alla fine, come sempre, la realtà ci supererà e ci presenterà il conto. Io non credo che ci sia una scadenza precisa. È chiaro che comunque già domenica, dal risultato di Torino e dalla seconda sosta di campionato, che arriverà dopo qualche partita in Europa anche molto interessante, tipo Paphos e Ajax, sarà il caso di cominciare a tirare le somme.
7: Ecco, questa impazienza, tra l'altro, Dino, non è che coinvolge solo il mondo atalantino, perché vediamo che dopo quattro giornate a Firenze è saltato grosso, ritorna addirittura il vecchio allenatore. E questo è successo a Bologna. Vedi che l'Eco di Bergamo ne parla a pagina 47. Palladino.
8: Ma io credo che l'impazienza sia comunque una questione non solo legata al mondo del calcio. L'impazienza ormai vogliamo tutto subito, se possibile anche prima.
7: È bello.
8: Questo mi sembra abbastanza evidente. Sai, fortunatamente, come dire, il mondo è pieno di esperti di tutto e di tutti, commissari tecnici, un tempo erano virologi, poi criminologi. Guarda, c'è di bello che il mondo è pieno veramente di esperti.
7: Mi fai sorridere, mi fai sorridere.
8: E siamo fortunati ad essere circondati generalmente da autentici geni del settore che ci dicono sempre cosa dobbiamo fare e poi magari in realtà non riescono neanche a risolvere gli inghippi della loro vita. Parentesi a parte, sì, c'è un clima completamente, completamente isterico, perché è vero che a Firenze la sensazione di una squadra in una società fuori controllo era abbastanza evidente, ma stiamo parlando di Firenze, un posto dove avere un atteggiamento calmo e tranquillo è pressoché impossibile. E mi ha stupito un pochino di più, devo essere sincero, Bologna, vuoi perché io da sempre ho il pallino di questo allenatore, di questo tedesco. Mi ha stupito un attimino perché una decisione del genere da parte di una società comunque posata, che ha fatto un percorso di crescita negli ultimi anni molto importante, con una dirigenza comunque ben strutturata e che non cede alle isterie, e diciamo che questo tipo di scelta di esonerare Tedesco mi sembra che riveli il fatto che ci fossero dei problemi molto seri tra l'allenatore e la squadra, perché ecco, mentre Firenze è un posto abbastanza sopra le righe, Bologna non ha queste caratteristiche. No. Buon per l'Atalanta che si è liberata di un ingaggio, insomma, mica da ridere, di Palladino, ecco, da quel punto di vista.
7: Il mica da ridere, Dino, sono la bellezza di 4 milioni di euro.
8: Hai capito?
7: Ecco,
8: hai
7: io
8: capito,
7: lo so che nel mondo del calcio ormai. Ma 50, 40, 30.
8: No, guarda, tutto bello. Se me lo vogliono girare, se me lo vogliono girare, gli do anche l'Iban.
7: Sono pienamente d'accordo con te. È un mondo veramente parallelo. Tra l'altro, l'Eco di Bergamo, pagina 47, segnala come Hans Atterbor. Te lo ricordi, Dino? Eccolo qua.
8: Come dimenticare?
7: Ecco, torna al Groningen, il club che lo ha lanciato. Però qualcuno, poi voglio sentire anche il tuo pensiero in merito a questo, cioè nel precampionato si parlava delle rose delle società e io ascolto le varie emittenti private, radio sportiva, quotidianamente dicono ma l'Atalanta ha una rosa di primissimo livello e ce lo conferma ancora l'Eco di Bergamo con Matteo Spini. Mancini cala il Settebello, Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, Raspadori, Bellanova con Zappacosta e niente poco di meno che, questo lo aggiungo io, Gaetano. Cioè, si può discutere finché si vuole, però poi le valutazioni tecniche, Dino, sono queste.
8: Allora, io separerei le cose. Da una parte è chiaro che siamo di fronte a una nazionale che per l'ennesima volta è all'anno zero. E ripartire in un anno zero con un allenatore che è già stato sulla panchina in passato non mi sembra un eccellente viatico, ma quello c'era e quello abbiamo scelto. Che l'Atalanta sia tra le squadre che fornisce il maggior numero di giocatori alle nazionali, e uso il plurale perché finita la partita con la Juventus sostanzialmente Zingonia si svuoterà, chi finirà di qua, chi di là, eccetera, sono anni ormai che è così. Questo, come dire, in un certo senso conferma la crescita della squadra e della società in questi ultimi anni. Che la rosa dell'Atalanta sia sulla carta una rosa di prim'ordine, credo che non ci siano dubbi. Che poi Sarri riesca a trasformare gli ingredienti di prima qualità in una ricetta appetibile e tutto spetta a lui, questo. Cioè non sempre delle rose di qualità necessariamente hanno portato risultati di un certo livello, però questo tipo di rosa comunque conferma il fatto che questa società ha intenzione di tutto tranne che smobilitare come qualcuno in maniera
7: no, questo mi fa veramente sorridere, ti chiedo scusa Dino, ma tu prendi Sartori, Sarri che ha vinto un campionato, credo che a livello dirigenziale tu hai buona memoria, anche perché poi all'interno di Corner i ricordi tuoi sono meravigliosi di esperienze passate, vai a sempre a recuperare dei momenti importanti, ma con un organico del genere rafforzato da Samaden, dagli acquisti a livello dirigenziale, parlare di smobilitazione credo sia letteralmente una follia.
8: Allora guarda, è inutile nasconderci dietro un dito e poi se possibile non ne parliamo più. È chiaro che il termine smobilitazione è legato sostanzialmente alla partenza di Gasperini per Roma. È da lì che nasce tutto questo colossale equivoco. Non voglio fare il verso a Luca Percassi col famoso ce ne faremo una ragione, però va detto che comunque l'Atalanta è ripartita con tutte le difficoltà del caso, con tutto quanto il tempo che serve per assimilare un nuovo modulo, un nuovo modo di giocare e l'inserimento di giocatori comunque non semplici da inserire in un meccanismo che non è rodato ma che è in fase di determinazione. Sono tantissime le sfide, potrebbe veramente questo essere un anno di transizione perché comunque la squadra deve trovare la sua dimensione e sono d'accordissimo con te che i nomi che hai citato da Giuntoli a Samaden l'anno scorso agli innesti sul settore giovanile di quest'anno, questa è una società solida che secondo me ha intenzione di dire la sua anche degli anni a venire. Poi magari non ci sarà il calcio spettacolare di una volta, non ci saranno i risultati di una volta, ma ricordiamo sempre che comunque la dimensione dell'Atalanta è una dimensione ben precisa e che è difficile mantenersi con questi in un campionato del genere a questi livelli per così tanto tempo.
7: Esatto. questo è un concetto credo fondamentale che deve entrare un po' in testa a tutti, anche a me.
8: Ma che non vuol dire, attenzione, che non vuol dire rassegnarsi a una mediocrità, perché mi pare che la società stia facendo tutto tranne che rassegnarsi alla mediocrità. Poi torniamo al discorso che siamo tutti commissari tecnici, tutti vorrebbero giocatore qua, giocatore là, schierato di qui, schierato di là. Però queste sono opinioni di natura personale. Il valore assoluto, credo che la rosa dell'Atalanta sia lì da vedere, le operazioni del mercato siano lì da vedere, ci sono state delle cessioni, ci sono stati degli acquisti importanti, che sì, sul quale c'erano un sacco di dubbi per legittimi per la tenuta fisica dopo un paio di stagioni in campionati non propriamente probanti, mi sembra che sabato ha fatto vedere di che stoffa sia giocatore. Rowe ha bisogno di tempi per inserimento, ma è un giocatore sicuramente che secondo me ci darà soddisfazioni. Chi dice che questa società non ha investito sul mercato intende ridimensionarsi, secondo me ha dei pregiudizi molto.
7: Ecco, i pregiudizi sono particolarmente diffusi in un certo settore dell'opinione pubblica. Domenica sera alle 18 saremo a Torino contro la vecchia signora. Se parliamo poi della Juventus, credo che l'amico Pasquale Lego smetta di mangiare in questo momento, essendo un super tifoso bianconero. Però Sarri ritrova Gaetano, davanti dubbi a sinistra, abbiamo tutti questi ballottaggi di assoluta qualità, Bernasconi, Elmas, che sì, hai parlato di società che non raggiungono gli obiettivi, ci sono tanti tifosi juventini di no che ci seguono. Mi vuoi rincuorare?
8: No, guarda, io ti dico sinceramente, sono portato per natura a guardare in casa mia, non quelle degli altri. Mi viene un po' da sorridere pensando che sulla nostra panchina c'è l'allenatore dell'ultimo scudetto della Juventus. Questo mi viene un po' da sorridere. Poi ho visto la Juventus giocare a Reggio Emilia con Sassuolo, non mi ha fatto una buona impressione, lo ammetto. Però sai, sono quelle squadre che comunque hanno una certa attitudine a giocare le sfide decisive, quindi certo, hanno addosso una pressione notevole che potrebbe paradossalmente in questo caso essere un vantaggio. Stasera giocano in Europa League contro il NEC Nijmegen, non un avversario di quelli insuperabili, però rognosetto, e in questo devo dire che il fatto che l'Atalanta arrivi alla sfida di domenica relativamente riposata, perché ha giocato l'ultima volta sabato, mentre la Juve abbia avuto un impegno europeo che nasconde sempre delle insidie, può essere un leggero vantaggio per l'Atalanta. Ma la partita è tutt'altro che semplice, e il contesto di due squadre che arrivano da due sconfitte inaspettate potrebbe creare veramente dei problemi.
7: Io ti ringrazio, Dino, ti auguro buona giornata, ci vediamo al circolino quando è possibile. Ciao Dino, grazie. Grazie al vice caporedattore dell'Eco di Bergamo, Renato Pedretti, a Gianmarco Gianmi Facchinetti in regia. Come sempre, grazie a voi, buona giornata, ci vediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
9: Alta Play Today. Nuovi suoni.
10: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel.

0: febbre del sabato sera.
1: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
2: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
3: Saturday Night Fever.
4: Cosa sono i Bee Gees?
1: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
4: Cos'è La febbre del sabato sera? Solo

0: Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

0: da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
0: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
0: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: La musica grande. Radio Alta.
4: Alta Play.
0: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Radio Alta. Sono le 13:59. Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot. Le docce e Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Si balla con Jugel, insieme a Imael Angel e Ultra Nate, e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultra Nate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.
6: On a

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragedia, perde la vita nell'auto guidata dalla mamma, aveva solo 9 anni, Darek.
2: Una tragedia che lascia senza fiato. Darek Chesney, 9 anni, era in auto con la mamma, assicurato a seggiolino con cintura allacciata, così come il fratellino di 6 anni. Erano quasi arrivati a casa a Masano, frazione di Caravaggio, poco dopo le 18, quando un terribile schianto all'altezza di una curva della provinciale che arriva da Caravaggio, uno schianto autonomo, ha spezzato la sua vita e distrutto quella di tutta la famiglia. Federica a casa, la mamma, in condizioni disperate, così come il piccolo Arturo. Erano incoscienti all'arrivo dei soccorsi e sono in terapia intensiva alla Papa Giovanni. Darek invece è morto sul colpo, ancora allacciato alla cintura, quella cintura che, mentre l'auto si ribaltava più e più volte, lo ha compresso e bloccato all'altezza del collo. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri di Treviglio, sembra che a causare le ferite fatali al collo siano state proprio alcune parti del sistema di contenimento del seggiolino. I carabinieri di Caravaggio stanno cercando di capire esattamente la dinamica. Certamente la mamma ha perso il controllo della vettura. È una Mercedes CLA Station Wagon. Si è schiantata contro un palo della segnaletica, poi ribaltata più volte, poi un albero, infine finita nel fossato adiacente alla carreggiata. Mancavano un centinaio di metri e sarebbero arrivati a casa, come ogni giorno, tutti insieme, sani e salvi. I primi a fermarsi, due automobilisti che hanno subito cercato di aiutare i bambini, ma la situazione era drammatica. Darek, incastrato, era già morto. Il piccolo di 6 anni incosciente come la mamma, e saranno estratti più tardi dai vigili del fuoco. Mamma Federica, insegnante in una scuola a media di Treviglio, è separata da poco. In paese tutti conoscono la famiglia e sono sotto shock. Straziante l'arrivo sul posto del papà, che è rimasto accanto al corpo del figlio di 9 anni sull'ambulanza fino a quando è arrivato il nulla osta della magistratura e il piccolo Darek è stato portato alla camera mortuaria del cimitero di Caravaggio. Ancora da capire se verrà effettuata o no l'autopsia. È il terzo bambino da inizio anno che perde la vita in un incidente stradale in provincia. Il 13 marzo, in piazzale Risorgimento a Bergamo, era morto investito da un'auto Giulio Lovera, anche lui di soli 9 anni. Il 1 settembre, invece, Tommaso Nava, di 10 anni, era deceduto nell'incidente sulla moto guidata dal papà in via Zanica. E ora Darek.
1: E tra l'altro Caravaggio e Treviglio, due comunità unite nel dolore. I bambini andavano a scuola a Treviglio, la mamma insegnava a Treviglio. Stanno pensando delle iniziative di lutto, oltre al lutto cittadino, anche iniziative collettive per provare ad elaborare il dolore anche per i compagni di scuola, insomma gli amici, gli amichetti del bambino. Ma chiaramente a tenere, come dire, sulle spine sono le condizioni ora della mamma e del piccolo Arturo di soli 6 anni. La vicenda che aveva scosso davvero tutti quanti, il tentato rapimento di una bimba piccola all'uscita del supermercato di via Corridoni. Ebbene, l'uomo che tentò di rapire la bambina procurandole anche delle lesioni è totalmente incapace di intendere e volere.
3: Dovrà trascorrere almeno 2 anni in una REMS, residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza, l'uomo che lo scorso 14 febbraio aveva tentato di rapire una bambina di 1 anno e mezzo mentre usciva mano nella mano con la mamma dal supermercato S Lunga di via Corridoni a Bergamo, procurandole diverse lesioni. L'uomo, un cittadino 47enne di nazionalità rumena, che era stato subito arrestato dalla polizia e che è attualmente ricoverato proprio in una REMS, è stato assolto dal tribunale di Bergamo in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. La perizia che era stata disposta ha accertato che il 47enne soffre di schizofrenia con grave scompenso psicotico e che quando è arrivato a Bergamo aveva già interrotto la terapia che gli era stata prescritta nel suo paese d'origine. Prima dell'arresto aveva chiesto aiuto presso alcune strutture ospedaliere e in un caso aveva chiesto di essere riportato in Romania in ambulanza. Durante l'interrogatorio di garanzia aveva ammesso l'accaduto, ma aveva anche dichiarato di aver creduto che la bambina fosse un peluche. È stata proprio la totale compromissione della capacità di intendere e volere al momento dei fatti a determinare la richiesta di assoluzione avanzata dalla procura che, data la pericolosità sociale dell'uomo incapace di controllarsi, ha chiesto la misura di sicurezza della permanenza in una REMS, appunto, per almeno 2 anni.
1: Andiamo invece a vedere a che punto sono i cantieri di RFI, perché sembra che da un rinvio si passerà quasi inevitabilmente ad un altro.
4: Avanza lentamente, molto lentamente, il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana per il raddoppio dei binari lungo i 6 chilometri tra il capoluogo e Ponte San Pietro. Un intervento che sta costringendo da tempo a pesanti disagi, in particolare dal punto di vista viabilistico. Al ponte ferroviario di via San Bernardino, a Bergamo, tre operai sono impegnati negli scavi per la posa dei pali che dovranno sostenere la struttura allargata. Due, invece, quelli presenti sempre in zona al ponte di via dei Caniana. Qui una trivella è in funzione mentre si è in attesa della ricostruzione dell'infrastruttura ferroviaria. Restando tra via Moroni e via dei Caniana si notano due ruspe in manovra, sei gli operai in quest'area di cantiere. Arrivando poi a costeggiare via Finazzi, ecco spuntare un'altra trivella e tre persone al lavoro. Oltre, soltanto terreno spianato, qualche segno delle lavorazioni e delle strutture che dovranno sostenere la nuova linea elettrica. Niente di più. Sempre a Bergamo, deserta invece, è l'area del passaggio a livello della Trucca, dove il cantiere pare essere ancora in fase embrionale. Poche, inoltre, le tracce del sottopasso tra via Martin Luther King e via Carducci. I lavori sono in ritardo di 2 anni. A Longuelo, dove la linea passa sotto la bretella che collega l'asse interurbano alla Rondò, sono 5 gli operai addetti alle opere di sostegno delle pareti che costeggiano il sedime ferroviario. Fino all'ex passaggio a livello di via Fermi a Curno, dove agli scavi stanno lavorando altre 4 persone, una lunga distesa di cumuli di terra, mezzi e materiali. Avvicinandosi alla fine del tracciato, i macchinari e i lavoratori diventano sempre più rari, con il vecchio sedime ricoperto dalle erbacce. Dopo il passaggio a livello di via Roma non si vedono né uomini né mezzi. Il cantiere non è fermo, è vero, ma qualche dubbio sorge sul suo livello di avanzamento e sulla possibilità di rispettare la nuova data fissata per la fine dei lavori, spostata al 31 dicembre 2027.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda.
6: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
7: È proprio così. Si riparte
8: dalle 7 alle 9
6: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7.
7: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
0: Spot, spot.
9: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
10: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
14: Tell me what's wrong before I...

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni.
1: Su Radio Alta arriva Rockstyle, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni. Dagli anni 70 agli 80 fino ai 90. Chitarre che graffiano, voci che hanno fatto la storia, emozioni che non tramontano mai. Da lunedì al venerdì.

0: Spot. Spot.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
2: Elk, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elkos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349 79, sabato orario continuato.
3: Radio Alta, il radio giornale.
4: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Un drone russo ha colpito una nave civile diretta verso uno dei porti ucraini nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso. Droni e missili su Kiev e Odessa.
5: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Lina allo studio.
4: Il Canada e l'Italia, l'Europa legati da un'affinità elettiva, scelta rinnovata e più forte proprio per questo, lo dichiara il premier canadese Mark Carney nel suo discorso al Parlamento europeo dopo che ieri è stata annunciata la proposta del paese nordamericano come membro associato dell'Unione Europea, proposta che ha suscitato le ire di Trump che ora minaccia di alzare i dazi per Canada ed Europa. Le tensioni nel Golfo, una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nell'intercettazione di un drone nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita, lo riferisce la protezione civile saudita citata da Al Arabiya. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine sul delitto di Garlasco, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio le prime volte che fece capolino nelle indagini nel 2017. La Commissione europea ha adottato gli UKids Act per rafforzare la sicurezza di minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta.

Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the House.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Andiamo a Romano di Lombardia per un gesto, ma a dir poco surreale, perché vedete questo platano di 6 metri, va bene dalla notte al giorno, è stato segato, quindi qualcuno si è preso la briga di prendere un flessibile e di segarlo per il 90%, rendendolo peraltro anche pericoloso. È arrivata la segnalazione alla polizia locale che si è recata sul posto, c'era già la protezione civile che ha dovuto abbattere completamente questo platano che evidentemente dava fastidio a qualcuno che si è preso appunto la briga di segarlo per il 90%, sperando che poi insomma cadesse da solo. È evidente che non ci sono motivi se non un taglio netto, e allora dalle telecamere di videosorveglianza la polizia locale è già risalita e ha individuato gli autori, più di uno, e quindi adesso evidentemente rischiano una denuncia, anzi ci sarà sicuramente, per danneggiamento aggravato. Si tratta di un platano comunale, quindi insomma è una denuncia penale seria. Andiamo in Valle di Scarve, via libera dalla Regione Lombardia all'operazione di rilancio territoriale di Val di Scarve 2050. È stato sottoscritto un accordo di collaborazione con la comunità montana della Valle di Scarve per dare il via a una massiccia strategia di sviluppo locale. Prevede un investimento complessivo pari a 3.280.000 euro con un finanziamento regionale di quasi 3 milioni. L'obiettivo, ha detto l'assessore regionale Massimo Sertori, è quello di potenziare l'economia montagna, migliorare i servizi dei residenti e dei turisti e dare nuova vita alle patrimonio pubblico. E andiamo in fiera, una 2 giorni dedicata agli strumenti per la sicurezza sul lavoro, è la Safety Expo.
2: Evoluzione normativa, innovazione tecnologica e trasformazioni organizzative, elementi che concorrono a favorire la sicurezza sul lavoro. A questi tre aspetti è dedicata la nuova edizione di Safety Expo, appuntamento organizzato negli spazi della Fiera di Bergamo, che per 2 giorni riunisce istituzioni, associazioni, mondo produttivo e professionisti della sicurezza, oltre a 300 aziende presenti nell'area espositiva, per fare il punto su un tema di fondamentale importanza nel panorama nazionale e locale. A fare da prezioso corollario della 2 giorni fieristica una serie di convegni cui si affiancano esercitazioni pratiche. Ministero del Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, Confindustria e CISL hanno partecipato al convegno di apertura dedicato a sicurezza sul lavoro tra riforme normative e nuove sfide applicative.
3: Devo dire che il quadro è abbastanza vasto delle misure di intervento che sono state messe in campo. Interventi importanti anche sul piano dei controlli, quindi indubbiamente abbiamo avuto, come dire, dei significativi passi in avanti, ma senza dimenticare per esempio anche la legge 21 del 2025, che ha introdotto nell'insegnamento di educazione civica nelle scuole la sicurezza sul lavoro. Con questi provvedimenti io mi auguro che si possa riuscire per questa strada a andare chiaramente a intervenire drasticamente sia sulla questione delicatissima e complicatissima degli infortuni sul lavoro, e quindi su quel trend invertirlo, ma anche sul tema delle malattie professionali, che è un argomento anche questo molto molto delicato.
4: Regione Lombardia ha istituito una commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Al termine di quel percorso, all'inizio di luglio, è stata istituita la commissione speciale proprio in Regione Lombardia, presieduta dal collega Giulio Gallera, e già all'inizio di questo mese, alla riapertura dei lavori, abbiamo fatto le audizioni sia alle parti sindacali che alle parti datoriali. Quello che è importante è la sensibilizzare, far capire che investire sulla tutela e sulla sicurezza sui posti di lavoro non è un costo, ma è un investimento.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
6: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
7: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
6: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
8: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
10: Radio Alta. La musica grande.
11: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH. End of

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Canada e l'Europa sono legati da vincoli geografici, legati da affinità elettive, insieme sono più forti, così ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento, definendo l'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea un faro per le altre democrazie. Immediata la replica di Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea per ritorsione e imporre nuovi dazi. Un drone è stato intercettato in Arabia Saudita, una persona è morta e due sono rimaste ferite nel Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti.
4: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani e poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori, li ha chiesti agli USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
3: La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia coeso e integrato in ambito di interforze a livello nazionale in un quadro europeo che consenta sinergie, economie di scala e migliori capacità. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano al poligono militare di Monte Romano. C'è anche la discriminazione razziale fra reati contestati a uno dei tre giovani accusati dell'aggressione a un rabbino insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origini nordafricane, risiedono in provincia tutti e tre, erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati. Operazione della polizia postale contro la pedopornografia online, 17 persone sono state arrestate, scoperti 55.000 file fra foto e video. I fermati sono accusati di far parte di un'organizzazione criminale transnazionale che diffonde online materiale pedopornografico. Le indagini sono state avviate nel 2024 su impulso della Homeland Security degli Stati Uniti. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
0: Radio Alta. La musica gratuita.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

0: La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre. Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
3: Radio Alta, Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. We'll be right back.

Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio, voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
5: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play.
7: Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragedia, perde la vita nell'auto guidata dalla mamma, aveva solo 9 anni, Darek.
2: Una tragedia che lascia senza fiato. Darek Chesney, 9 anni, era in auto con la mamma, assicurato a seggiolino con cintura allacciata, così come il fratellino di 6 anni. Erano quasi arrivati a casa a Masano, frazione di Caravaggio, poco dopo le 18, quando un terribile schianto all'altezza di una curva della provinciale che arriva da Caravaggio, uno schianto autonomo, ha spezzato la sua vita e distrutto quella di tutta la famiglia. Federica a casa, la mamma, in condizioni disperate, così come il piccolo Arturo. Erano incoscienti all'arrivo dei soccorsi e sono in terapia intensiva alla e Papa Giovanni. Darek invece è morto sul colpo, ancora allacciato alla cintura, quella cintura che, mentre l'auto si ribaltava più e più volte, lo ha compresso e bloccato all'altezza del collo. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri di Treviglio, sembra che a causare le ferite fatali al collo siano state proprio alcune parti del sistema di contenimento del seggiolino. I carabinieri di Caravaggio stanno cercando di capire esattamente la dinamica. Certamente la mamma ha perso il controllo della vettura. È una Mercedes CLA Station Wagon. Si è schiantata con contro un palo della segnaletica, poi ribaltata più volte, poi un albero, infine finita nel fossato adiacente alla carreggiata. Mancavano un centinaio di metri e sarebbero arrivati a casa, come ogni giorno, tutti insieme, sani e salvi. I primi a fermarsi, due automobilisti che hanno subito cercato di aiutare i bambini, ma la situazione era drammatica. Darek, incastrato, era già morto. Il piccolo di 6 anni, incosciente, come la mamma, e saranno estratti più tardi dai vigili del fuoco. Mamma Federica, insegnante in una scuola a media di Treviglio, è separata da poco. In paese tutti conoscono la famiglia e sono sotto shock. Straziante l'arrivo sul posto del papà, che è rimasto accanto al corpo del figlio di 9 anni sull'ambulanza fino a quando è arrivato il nulla osta della magistratura e il piccolo Darek è stato portato alla camera mortuaria del cimitero di Caravaggio. Ancora da capire se verrà effettuata o no l'autopsia. È il terzo bambino da inizio anno che perde la vita in un incidente stradale in provincia. Il 13 marzo in piazzale Risorgimento a Bergamo era morto investito da un'auto Giulio Lovera, anche lui di soli 9 anni. Il 1 settembre invece Tommaso Nava di 10 anni era deceduto nell'incidente sulla moto guidata dal papà in via Zanica. E ora Darek.
1: Un flash sull'Atalanta, perché la società e l'ex allenatore Raffaele Palladino hanno formalizzato l'accordo di risoluzione consensuale del contratto. Il tecnico, ingaggiato ora dal Bologna, era subentrato l'11 novembre dell'anno scorso all'esonerato Ivan Juric, per poi essere a sua volta sollevato dall'incarico il 9 giugno scorso. Sulla panchina dei bergamaschi, Palladino ha ottenuto 18 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte complessive, centrando il 7° posto in campionato con la qualificazione alla Conference League.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Su Radio Alta arriva

0: Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday, gli anni '80.

In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi, la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
2: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349 79, sabato orario continuato.
0: La musica grande, Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, come sempre il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, e oggi abbiamo il piacere di ospitare il vice capo redattore dell'Eco di Bergamo, Dino Nippari. Buongiorno Dino. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: Allora Dino, l'argomento del giorno che ho trattato nelle ultime settimane, per cui voglio sentire anche il tuo autorevole parere, riguarda questo momento dell'Atalanta con un aggettivo che va per la maggiore, questa famosa santa pazienza, come diceva la mia povera nonna. Bisogna avere santa pazienza. Vedo che sorridi. Qual è la tua opinione? Perché poi tu segui i tifosi, segui le varie espressioni del mondo atalantino.
4: Ma credo che non ci siano, innanzitutto buongiorno a tutti, credo che non ci siano razionalmente delle alternative alla pazienza, per ottenere risultati. Qualsiasi risultato serve un tempo di natura tecnica, a maggior ragione nel caso dell'Atalanta, che con l'avvento in panchina di Sarri ha completamente voltato pagina rispetto a un certo tipo di calcio che abbiamo visto negli ultimi anni, prima in maniera esaltante con Gasperini, poi in maniera meno esaltante ma comunque alla fin fine fruttifera seppure per poco con Juric in minima parte e Palladino adesso. È un percorso molto lungo, molto complicato, non dico niente di nuovo, sono cose che tutte quante si sentono dire in giro. Poi sai, il mondo ormai si divide in due categorie: quelli che hanno una sorta di contatto con la realtà e sanno che la realtà nel bene e nel male ha i suoi tempi, e quelli che alla fin fine buona parte della loro vita sia sociale che nei fatti la vivono dietro una tastiera, e quindi sono convinti che basti una combinazione di tasti per cambiare tutto quanto. Ecco, non funziona così nella vita. Io credo che Sarri e la società abbiano diritto al giusto tempo adattamento. Il tempo, come la pazienza, non sono infiniti, hanno sicuramente una scadenza. Arrivati alla scadenza si tireranno le somme.
3: Ecco, c'è quasi la voglia di spingere Sarri ad accelerare i tempi, almeno tu giustamente hai fatto una considerazione meravigliosa che poi andrò a risentire, perché Renato Pedretti e Gianmarco Giammi Facchinetti registrano tutto, per cui il concetto di coloro che vivono la vita dietro una tastiera la trovo veramente molto molto azzeccata. Però poi vai al supermercato, incontri Rosalba Cattaneo che ti dice: allora cosa facciamo con Sarri? Quasi come se ci fosse uno spartiacque temporaneo, vale a dire temporale, scusami Dino, arriviamo, che ne so, al 15 di novembre, arriviamo a Natale. Cioè questa impazienza, questa ansia quasi da prestazione, credo che
4: credo che l'ansia sia umana, non confondiamo le cose. Io credo che ci siano una serie di fattori che oggettivamente destino preoccupazione. Dall'inizio del campionato la squadra non è mai stata oggettivamente convincente per tutti i 90 minuti, semmai per brevi sprazzi di partita, con delle prestazioni anche abbastanza sconcertanti. A volte la qualificazione in conference è stata acciuffata veramente per i capelli, con una squadra che sì, era molto più in palla di noi, preparata ma nettamente inferiore. Ci sono stati dei buoni sprazzi, a me, nonostante la pressione della Roma, il modo in cui l'Atalanta si è difesa all'Olimpico nel secondo tempo non è dispiaciuto affatto. Si sono viste delle buone cose anche col Cagliari, dove tutto sommato un pareggio sarebbe stato anche meritato. E sai, la deadline per capire cosa sta succedendo, come dire, la stabilisce la società. La pazienza dei tifosi è un fattore molto molto personale, diciamo così. Un certo clima che da una parte è un po' nevrotico, dall'altra parte sembra fatto per così, più che altro per esibire qualche singolo personaggio in cerca di notorietà, diciamo che il clima non aiuta. Però alla fin fine, comunque, clima o non clima, social o non social, corsie del supermercato o non corsie del supermercato, alla fine, come sempre, la realtà ci supererà e ci presenterà il conto. Io non credo che ci sia una scadenza precisa. È chiaro che comunque già domenica, dal risultato di Torino e dalla seconda sosta di campionato, che arriverà dopo qualche partita in Europa anche molto interessante, tipo Paphos e Ajax, sarà il caso di cominciare a tirare le somme.
3: Ecco, questa impazienza, tra l'altro, Dino, non è che coinvolge solo il mondo atalantino, perché vediamo che dopo quattro giornate a Firenze è saltato grosso, ritorna addirittura il vecchio allenatore. E questo è successo a Bologna. Vedi che l'Eco di Bergamo ne parla a pagina 47. Palladino.
4: Ma io credo che l'impazienza sia comunque una questione non solo legata al mondo del calcio. L'impazienza ormai vogliamo tutto subito, se possibile anche prima.
3: È bello.
4: Questo mi sembra abbastanza evidente. Sai, fortunatamente, come dire, il mondo è pieno di esperti di tutto e di tutti, commissari tecnici, un tempo erano virologi, poi criminologi. Guarda, c'è di bello che il mondo è pieno veramente di esperti.
3: Mi fai sorridere.
4: E siamo fortunati ad essere circondati generalmente da autentici geni del settore, che ci dicono sempre cosa dobbiamo fare e poi magari in realtà non riescono neanche a risolvere gli inghippi della loro vita. Parentesi a parte, sì, c'è un clima completamente isterico, perché è vero che a Firenze la sensazione di una squadra in una società fuori controllo era abbastanza evidente, ma stiamo parlando di Firenze, un posto dove avere un atteggiamento calmo e tranquillo è pressoché impossibile. E mi ha stupito un pochino di più, devo essere sincero, Bologna. Vuoi perché io da sempre ho il pallino di questo allenatore, di questo tedesco. Mi ha stupito un attimino, perché una decisione del genere da parte di una società comunque posata, che ha fatto un percorso di crescita negli ultimi anni molto importante, con una dirigenza comunque ben strutturata e che non cede alle isterie, e diciamo che questo tipo di scelta di esonerare Tedesco mi sembra che riveli il fatto che ci fossero dei problemi molto seri tra l'allenatore e la squadra. Perché, ecco, mentre Firenze è un posto abbastanza sopra le righe, Bologna non ha queste caratteristiche. No. Buon per l'Atalanta, che si è liberata di un ingaggio, insomma, mica da ridere, di Palladino. Ecco, da quel punto di vista,
3: il mica da ridere, Dino, sono la bellezza di 4 milioni di euro.
4: Hai capito?
3: Ecco,
4: hai capito,
3: io lo so che nel mondo del calcio ormai 50, 40, 30.
4: No, guarda, tutto bello. Se me lo vogliono girare, gli do anche l'IBAN.
3: Sono pienamente d'accordo con te. È un mondo veramente parallelo. Tra l'altro, l'Eco di Bergamo, pagina 47, segnala come Hans Atterbor. Te lo ricordi, Dino? Eccolo qua.
4: Come dimenticare?
3: Ecco, torna al Groningen, il club che lo ha lanciato. Però qualcuno, poi voglio sentire anche il tuo pensiero in merito a questo, cioè nel precampionato si parlava delle rose delle società, e io ascolto le varie emittenti private, radio sportiva, quotidianamente dicono: ma l'Atalanta ha una rosa di primissimo livello, e ce lo conferma ancora l'eco di Bergamo con Matteo Spini. Mancini cala il Settebello, Carnesecchi, Scalvini, Scamacca, Raspadori, Bellanova con Zappacosta e niente poco di meno che, questo lo aggiungo io, Gaetano. Cioè, si può discutere finché si vuole, però poi le valutazioni tecniche, Dino, sono queste.
4: Allora, io separerei le cose. Da una parte è chiaro che siamo di fronte a una nazionale che per l'ennesima volta è all'anno zero. E ripartire in un anno zero con un allenatore che è già stato sulla panchina in passato non mi sembra un eccellente viatico, ma quello c'era e quello abbiamo scelto. Che l'Atalanta sia tra le squadre che fornisce il maggior numero di giocatori alle nazionali, e uso il plurale perché finita la partita con la Juventus sostanzialmente Zingogna si svuoterà, chi certo. Finirà di qua, chi di là, eccetera, sono anni ormai che è così. Questo, come dire, in un certo senso conferma la crescita della squadra e della società in questi ultimi anni. Che la rosa dell'Atalanta sia sulla carta una rosa di prim'ordine, credo che non ci siano dubbi. Che poi Sarri riesca a trasformare gli ingredienti di prima qualità in una ricetta appetibile è tutto spetta a lui, questo. Cioè non sempre delle rose di qualità necessariamente hanno portato risultati di un certo livello, però questo tipo di rosa comunque conferma il fatto che questa società ha intenzione di tutto tranne che smobilitare come qualcuno in maniera
3: no, questo mi fa veramente sorridere, ti chiedo scusa Dino, ma tu prendi Sartori, Sarri che ha vinto un campionato, credo che a livello dirigenziale tu hai buona memoria, anche perché poi all'interno di Corner i ricordi tuoi sono meravigliosi di esperienze passate, vai a sempre a recuperare dei momenti importanti, ma con un organico del genere rafforzato da Samaden, dagli acquisti a livello dirigenziale, parlare di smobilitazione credo sia letteralmente una follia.
4: Allora guarda, è inutile nasconderci dietro un dito e poi se possibile non ne parliamo più. È chiaro che il termine smobilitazione è legato sostanzialmente alla partenza di Gasperini per Roma. È da lì che nasce tutto questo colossale equivoco. Non voglio fare il verso a Luca Percassi col famoso ce ne faremo una ragione, però va detto che comunque l'Atalanta è ripartita con tutte le difficoltà del caso, con tutto quanto il tempo che serve per assimilare un nuovo modulo, un nuovo modo di giocare e l'inserimento di giocatori comunque non semplici da inserire in un meccanismo che non è rodato ma che è in fase di determinazione. Sono tantissime le sfide, potrebbe veramente questo essere un anno di transizione perché comunque la squadra deve trovare la sua dimensione e sono d'accordissimo con te che i nomi che hai citato da Giuntoli a Samaden l'anno scorso agli innesti sul settore giovanile di quest'anno, questa è una società solida che secondo me ha intenzione di dire la sua anche degli anni a venire. Poi magari non ci sarà il calcio spettacolare di una volta, non ci saranno i risultati di una volta, ma ricordiamo sempre che comunque la dimensione dell'Atalanta è una dimensione ben precisa e che è difficile mantenersi con questi in un campionato del genere a questi livelli per così tanto tempo.
3: Esatto. Questo è un concetto credo fondamentale che deve entrare un po' in testa a tutti, anche a me.
4: Ma che non vuol dire, attenzione, che non vuol dire rassegnarsi a una mediocrità, perché mi pare che la società stia facendo tutto tranne che rassegnarsi alla mediocrità. Poi torniamo al discorso che siamo tutti commissari tecnici, tutti vorrebbero giocatore qua, giocatore là, schierato di qui, schierato di là. Però queste sono opinioni di natura personale. Il valore assoluto credo che la rosa dell'Atalanta sia lì da vedere, l'operazione del mercato siano lì da vedere, ci sono state delle cessioni, ci sono stati degli acquisti importanti che sì, sul quale c'erano un sacco di dubbi per legittimi per la tenuta fisica dopo un paio di stagioni in campionati non propriamente probanti, mi sembra che sabato ha fatto vedere di che stoffa sia giocatore. Rowe ha bisogno di tempi per inserimento, ma è un giocatore sicuramente che secondo me ci darà soddisfazioni. chi dice che questa società non ha investito sul mercato intende ridimensionarsi, secondo me ha dei pregiudizi molto.
3: Ecco, i pregiudizi sono particolarmente diffusi in un certo settore dell'opinione pubblica. Domenica sera alle 18 saremo a Torino contro la vecchia signora. Se parliamo poi della Juventus, credo che l'amico Pasquale Lego smetta di mangiare in questo momento, essendo un super tifoso bianconero. Però Sarri ritrova Gaetano davanti, dubbi a sinistra. Abbiamo tutti questi ballottaggi di assoluta qualità, Bernasconi.

0: giocare a Reggio Emilia con Sassuolo non mi ha fatto una buona impressione, lo ammetto, però sai, sono quelle squadre che comunque hanno una certa attitudine a giocare le sfide decisive, quindi certo. Hanno addosso una pressione notevole che potrebbe paradossalmente in questo caso essere un vantaggio. Stasera giocano in Europa League contro il NEC Nijmegen, non un avversario di quelli insuperabili, però rognosetto, e in questo devo dire che il fatto che l'Atalanta arrivi alla sfida di domenica relativamente riposata, perché ha giocato l'ultima volta sabato, mentre la Juve abbia avuto un impegno europeo che nasconde sempre delle insidie, può essere un leggero vantaggio per l'Atalanta. Ma la partita è tutt'altro che semplice, e il contesto di due squadre che arrivano da due sconfitte inaspettate potrebbe creare veramente dei problemi.
1: Io ti ringrazio Dino, ti auguro una buona giornata, ci vediamo al circolino
0: buona
1: quando è possibile
0: giornata.
1: Ciao Dino, grazie. Grazie al vice caporedattore dell'Eco di Bergamo, Renato Pedretti, a Gianmarco Gianmi Facchinetti in regia, come sempre grazie a voi, buona giornata, ci vediamo domani.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: La musica grande.
5: Radio Alta.
2: Alta Play Today. I successi di

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Scopri la Yaris Cross da Sarco, Curno, Seriate e Treviglio nei weekend del 20 e del 27 settembre.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: La musica grande.
1: Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragedia, perde la vita nell'auto guidata dalla mamma, aveva solo 9 anni, Darek.
2: Una tragedia che lascia senza fiato. Darek Chesney, 9 anni, era in auto con la mamma, assicurato a seggiolino con cintura allacciata, così come il fratellino di 6 anni. Erano quasi arrivati a casa a Masano, frazione di Caravaggio, poco dopo le 18, quando un terribile schianto all'altezza di una curva della provinciale che arriva da Caravaggio, uno schianto autonomo, ha spezzato la sua vita e distrutto quella di tutta la famiglia. Federica Casa, la mamma, in condizioni disperate, così come il piccolo Arturo. Erano incoscienti all'arrivo dei soccorsi e sono in terapia intensiva all'AE Papa Giovanni. Darek invece è morto sul colpo, ancora allacciato alla cintura, quella cintura che, mentre l'auto si ribaltava più e più volte, lo ha compresso e bloccato all'altezza del collo. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri di Treviglio, sembra che a causare le ferite fatali al collo siano state proprio alcune parti del sistema di contenimento del seggiolino. I carabinieri di Caravaggio stanno cercando di capire esattamente la dinamica. Certamente la mamma ha perso il controllo della vettura. È una Mercedes CLA Station Wagon. Si è schiantata contro un palo della segnaletica, poi ribaltata più volte, poi un albero, infine finita nel fossato adiacente alla carreggiata. Mancavano un centinaio di metri e sarebbero arrivati a casa, come ogni giorno, tutti insieme, sani e salvi. I primi a fermarsi, due automobilisti che hanno subito cercato di aiutare i bambini, ma la situazione era drammatica. Darek, incastrato, era già morto. Il piccolo di 6 anni incosciente come la mamma e saranno estratti più tardi dai vigili del fuoco. Mamma Federica, insegnante in una scuola a media di Treviglio, è separata da poco. In paese tutti conoscono la famiglia e sono sotto shock. Straziante l'arrivo sul posto del papà, che è rimasto accanto al corpo del figlio di 9 anni sull'ambulanza fino a quando è arrivato il nulla osta della magistratura e il piccolo Darek è stato portato alla camera mortuaria del cimitero di Caravaggio. Ancora da capire se verrà effettuata o no l'autopsia. È il terzo bambino da inizio anno che perde la vita in un incidente stradale in provincia. Il 13 marzo in piazzale Risorgimento a Bergamo era morto investito da un'auto Giulio Lovera, anche lui di soli 9 anni. Il 1 settembre invece Tommaso Nava di 10 anni era deceduto nell'incidente sulla moto guidata dal papà in via Zanica. E ora Darek.
1: E tra l'altro Caravaggio e Treviglio, due comunità unite nel dolore, i bambini andavano a scuola a Treviglio, la mamma insegnava a Treviglio, stanno pensando delle iniziative di lutto, oltre al lutto cittadino anche iniziative collettive per provare ad elaborare il dolore anche per i compagni di scuola, insomma gli amici, gli amichetti del bambino, ma chiaramente a tenere, come dire, sulle spine sono le condizioni ora della mamma e del piccolo Arturo di soli 6 anni. La vicenda che aveva scosso davvero tutti quanti, il tentato rapimento di una bimba piccola all'uscita del supermercato di via Corridoni. Ebbene, l'uomo che tentò di rapire la bambina procurandole anche delle lesioni è totalmente incapace di intendere e volere.
3: Dovrà trascorrere almeno 2 anni in una REMS, residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza, l'uomo che lo scorso 14 febbraio aveva tentato di rapire una bambina di 1 anno e mezzo mentre usciva mano nella mano con la mamma dal supermercato S Lunga di via Corridoni a Bergamo, procurandole diverse lesioni. L'uomo, un cittadino 47enne di nazionalità rumena, che era stato subito arrestato dalla polizia e che è attualmente ricoverato proprio in una REMS, è stato assolto dal tribunale di Bergamo in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. La perizia che era stata disposta ha accertato che il 47enne soffre di schizofrenia con grave scompenso psicotico e che quando è arrivato a Bergamo aveva già interrotto la terapia che gli era stata prescritta nel suo paese d'origine. Prima dell'arresto aveva chiesto aiuto presso alcune strutture ospedaliere e in un caso aveva chiesto di essere riportato in Romania in ambulanza. Durante l'interrogatorio di garanzia aveva ammesso l'accaduto ma aveva anche dichiarato di aver creduto che la bambina fosse un peluche. È stata proprio la totale compromissione della capacità di intendere e volere al momento dei fatti a determinare la richiesta di assoluzione avanzata dalla procura che, data la pericolosità sociale dell'uomo incapace di controllarsi, ha chiesto la misura di sicurezza della permanenza in una REMS appunto per almeno 2 anni.
1: Andiamo invece a vedere a che punto sono i cantieri di RFI, perché sembra che da un rinvio si passerà quasi inevitabilmente ad un altro.
4: Avanza lentamente, molto lentamente, il cantiere di Rete Ferroviaria Italiana per il raddoppio dei binari lungo i 6 chilometri tra il capoluogo e Ponte San Pietro. un intervento che sta costringendo da tempo a pesanti disagi, in particolare dal punto di vista viabilistico. Al ponte ferroviario di via San Bernardino a Bergamo, tre operai sono impegnati negli scavi per la posa dei pali che dovranno sostenere la struttura allargata. Due, invece, quelli presenti sempre in zona al ponte di via dei Caniana. Qui una trivella è in funzione mentre si è in attesa della ricostruzione dell'infrastruttura ferroviaria. Restando tra via Moroni e via dei Caniana si notano due ruspe in manovra, sei gli operai in quest'area di cantiere. Arrivando poi a costeggiare via Finazzi, ecco spuntare un'altra trivella e tre persone al lavoro. Oltre, soltanto terreno spianato, qualche segno delle lavorazioni e delle strutture che dovranno sostenere la nuova linea elettrica. Niente di più. Sempre a Bergamo, deserta invece, è l'area del passaggio a livello della Trucca, dove il cantiere pare essere ancora in fase embrionale. Poche, inoltre, le tracce del sottopasso tra via Martin Luther King e via Carducci. I lavori sono in ritardo di 2 anni. A Longuelo, dove la linea passa sotto la bretella che collega l'asse interurbano alla Rondò, sono 5 gli operai addetti alle opere di sostegno delle pareti che costeggiano il sedime ferroviario. Fino all'ex passaggio a livello di via Fermi a Curno, dove agli scavi stanno lavorando altre 4 persone, una lunga distesa di cumuli di terra, mezzi e materiali. Avvicinandosi alla fine del tracciato, i macchinari e i lavoratori diventano sempre più rari, con il vecchio sedime ricoperto dalle erbacce. Dopo il passaggio a livello di via Roma non si vedono né uomini né mezzi. Il cantiere non è fermo, è vero, ma qualche dubbio sorge sul suo livello di avanzamento e sulla possibilità di rispettare la nuova data fissata per la fine dei lavori, spostata al 31 dicembre 2027.
1: Andiamo a Romano di Lombardia per un gesto, ma a dir poco surreale, perché vedete questo platano di 6 metri, va bene dalla notte al giorno, è stato segato, quindi qualcuno si è preso la briga di prendere un flessibile e di segarlo per il 90%, rendendolo peraltro anche pericoloso. È arrivata la segnalazione alla polizia locale che si è recata sul posto, c'era già la protezione civile che ha dovuto abbattere completamente questo platano che evidentemente dava fastidio a qualcuno che si è preso appunto la briga di segarlo per il 90%, sperando che poi insomma cadesse da solo. È evidente che non ci sono motivi se non un taglio netto, e allora dalle telecamere di videosorveglianza la polizia locale è già risalita e ha individuato gli autori, più di uno, e quindi adesso evidentemente rischiano una denuncia, anzi ci sarà sicuramente, per danneggiamento aggravato. Si tratta di un platano comunale, quindi insomma è una denuncia penale seria. Andiamo in Valle di Scarve, via libera dalla Regione Lombardia. L'operazione di rilancio territoriale di Val di Scarve 2050 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione con la comunità montana della Valle di Scarve per dare il via a una massiccia strategia di sviluppo locale. Prevede un investimento complessivo pari a 3.280.000 euro con un finanziamento regionale di quasi 3 milioni. L'obiettivo, ha detto l'assessore regionale Massimo Sertori, è quello di potenziare l'economia montagna, migliorare i servizi dei residenti e dei turisti e dare nuova vita alle patrimonio pubblico. E andiamo in fiera, una 2 giorni dedicata agli strumenti per la sicurezza sul lavoro, è la Safety Expo.
3: Evoluzione normativa, innovazione tecnologica e trasformazioni organizzative, elementi che concorrono a favorire la sicurezza sul lavoro. A questi 3 aspetti è dedicata la nuova edizione di Safety Expo, appuntamento organizzato negli spazi della Fiera di Bergamo, che per 2 giorni riunisce istituzioni, associazioni, mondo produttivo e professionisti della sicurezza, oltre a 300 aziende presenti nell'area espositiva, per fare il punto su un tema di fondamentale importanza nel panorama nazionale e locale. A fare da prezioso corollario della 2 giorni fieristica una serie di convegni cui si affiancano esercitazioni pratiche. Ministero del Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, Confindustria e CISL hanno partecipato al convegno di apertura dedicato a sicurezza sul lavoro tra riforme normative e nuove sfide applicative.
5: Devo dire che il quadro è abbastanza vasto delle misure di intervento che sono state messe in campo. Interventi importanti anche sul piano dei controlli, quindi indubbiamente abbiamo avuto, come dire, dei significativi passi in avanti, ma senza dimenticare per esempio anche la legge 21 del 2025 che ha introdotto nell'insegnamento di educazione civica nelle scuole la sicurezza sul lavoro. Con questi provvedimenti io mi auguro che si possa riuscire per questa strada a andare chiaramente a intervenire drasticamente sia sulla questione delicatissima e complicatissima degli infortuni sul lavoro, quindi su quel trend invertirlo, ma anche sul tema delle malattie professionali, che è un argomento anche questo molto molto delicato.
6: Regione Lombardia ha istituito una commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Al termine di quel percorso, all'inizio di luglio, è stata istituita la commissione speciale proprio in Regione Lombardia, presieduta dal collega Giulio Gallera, e già all'inizio di questo mese, alla riapertura dei lavori, abbiamo fatto le audizioni sia alle parti sindacali che alle parti datoriali. Quello che è importante è la sensibilizzare, far capire che investire sulla tutela e sulla sicurezza sui posti di lavoro non è un costo, ma è un investimento.
1: Parliamo ora di un'app, perché il comune di Bergamo ha attivato quest'app per i nuovi residenti. Si tratta in media di 5.000 persone all'anno che arrivano nella città capoluogo per lavoro o studio e che saranno ora aiutati nella burocrazia e nelle prime necessità da questo servizio. Il sito assiste ad esempio nella richiesta del pass ZTL o della scelta del medico di base, fino a indicazioni per il pagamento della Tari. A partire da oggi ogni nuovo iscritto all'anagrafe riceverà in automatico il benvenuto digitale. La nuova app si chiama Welcome to Bergamo ed è accessibile all'indirizzo internet welcometobergamo.it. Per accreditarsi e sbloccare i contenuti ai nuovi residenti basterà utilizzare il codice ANPR riportato nella comunicazione di accoglimento della richiesta di residenza. Un flash sull'Atalanta, perché la società e l'ex allenatore Raffaele Palladino hanno formalizzato l'accordo di risoluzione consensuale del contratto. Il tecnico ingaggiato ora dal Bologna era subentrato l'11 novembre dell'anno scorso all'esonerato Ivan Juric, per poi essere a sua volta sollevato dall'incarico il 9 giugno scorso. Sulla panchina dei bergamaschi Palladino ha ottenuto 18 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte complessive, centrando il 7° posto in campionato con la qualificazione alla Conference League.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Coldplay.
1: Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 22 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.